spento la luce, ti vengo vicino, leggero ti sfioro, ma tu

dopo l'una ancora svevi, cerchi un'altra sigaretta. E leggendo un libro giallo, la tua notte resta ferma.

un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te. Rosa,

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

sei davvero. Da quanto tempo sei lì? Così. Hai già preparato il caffè? Se avessi proprio una bella moglie.

credere che finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitti di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti che

cara del roba ti detesta per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto dei ribelli, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi sfidi.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da sola, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocefiggono e ce lo teniamo noi, un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calicanthus.

0: Stagnotto a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
2: Ma no, ma da 5 cata ad il pan?
3: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
2: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
1: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
0: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Buongiorno, abbassiamo un po' la musica. Un ciao a tutti, un buon inizio settimana a tutti voi. Grazie di esistere, grazie di essere di nuovo con il sottoscritto. Sembra che abbiamo una giornata solia, perlomeno stando al buongiorno che si vede dal mattino. Abbiamo il disco richiesta, perciò richiedete se volete brani da farmi sognare, quei brani che piacciono, che sono orecchiabili, quei brani insomma che sono intramontabili. Questo è un appunto dell'anima, è una famosa canzone, lo dice, appunti dell'anima, dice, no, non vi faccio qui, ce lo farò dopo, al limite. Abbiamo anche i giochi, vedo che fortunatamente sono riuscito a frenare la valanga. Enrica, sono 9 giorni oggi che dura il gioco, perciò gioco nuovo, ne ho già altri 2 di giochi per tenere a freno la Enrica con, come posso dire, notizie che non ho dato, perciò sfuggite all'attenzione di Enrica, perché lei è talmente brava. Io lo dirò, abbiamo una superstar per la conoscenza di Salso, in Enrica. Non abbiamo finora, non ho trovato nessun superstar o superstar al maschile a Fidenza, con le domande di Silvana. Comunque, Tenorino che aveva una voce bellissima, parola di Vittorio, che l'ha sentito, cui era amico, tantissimo amico, che logicamente non poteva permettersi le spese per studiare canto, e il datore di lavoro, i datori al plurale, di lavoro gli hanno offerto gli studi, la scuola di canto. Poi la sfortuna, la scomparsa prematuramente di questo tenorino, ho detto un po' tutto, perciò Enrica pronta a segnare per il prochain fois. Enrica, per adesso siamo incastrati. Oh, finalmente. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in 2 modi, a voi dirmi quali sono questi 2 modi. Abbiamo anche il famosissimo disco quiz che vado a proporvi. Sentite quanto è bella questa canzone, quanto è bella, quanto è bella, quanto è cara, dall'Elisir d'amore di Donizetti.

O si sa o non si sa, non c'è balle, però io non parlo sul disco, nel modo più assoluto, perciò è il guaio è che non avete, dove non avete punti d'appoggio, le cose diventano difficili, come diventa difficilissimo, difficilissimo il rumore, punti d'appoggio non li avete. Speriamo che l'Anna, ecco Anna, tengo a dire che attenzione, vale sempre la prima risposta, perché tu sei abituata a dare alle volte due, tre, quattro risposte nella stessa telefonata, io prendo sempre la prima. Questo mi sembra scontato. Poi dopo, nella seconda parte, hai diritto, è sempre stato così, è sempre stato così. Allora consideriamo sempre la prima risposta, perché l'Anna ha il brutto difetto purtroppo di dare due, tre risposte alle volte, ma io considero sempre la prima, come sempre è stato. Perciò sentiamolo, il rumore intendo, in religioso silenzio.

0: adesso posso intervenire, no? Con la voce, anche se lascio in sotto così, me lo concedo. Adesso posso parlare. È un rumore che è evidente. Sentite che è, si firma. Poi tutti gli aiuti che ho dato, su quanti aiuti, senza che nessuno me li cerca, ma ho voluto darli e logicamente qualcuno arriverà alla soluzione. Per adesso non c'è arrivato, perciò vado qui per Fidenza, Disco Quiz e Rumore, abbiamo 3 premi e 50 punti. Abbiamo anche il primo notiziario di questa mattina.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493, abbiamo 2 poste elettroniche, canate chiocciola polaris.it, radio montecanate chiocciola gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno 2 iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo Cerco Casa, cerco un appartamento in affitto, persone serie, parola di Vittorio, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo una cena per la raccolta fondi per la fattoria di Rebecca, verrà effettuata domenica 30 alle 19:30 in piazza Garibaldi a Fidenza, serata all'insegna del buon cibo, divertimento, si paga 25 euro, bambini 10 euro fino a 10 anni, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, prenotazione obbligatoria, Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo anche, ricordiamo, l'ARIM Associazione Volontariato Ricerca Prevenzione Malattie Gastrointestinali, che organizza per venerdì 4 settembre alle 20 ristorante Vecchio Parco, Salso Maggiore, una cena a scopo benefico. Non perdete la tradizione, ospite a sorpresa, costo della cena 30 euro. Per informazioni contattate il 320 28 56 785. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante e fiori per qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus, insomma, è un tutt'uno. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? come sempre, ricercato e bello. Lo so. Alla mia età dovrei dare retta ai buoni propositi, ma ogni volta che c'è da fare una cazzata, io ritrovo sempre l'entusiasmo.

0: ed abbiamo Kranz Montana, il proprietario del bar Constellation di Kranz Montana, Jacques Moretti. Ma chiamiamolo Moretti, dai, Moretti. Ha picchiato a sangue la moglie Jessica, la povera moglie Jessica, l'ha mandata all'ospedale, perciò è stato arrestato, perché lì ricordiamo che è stato 41 morti, 115 feriti, quasi tutti adolescenti. Stavolta in galera c'è andato, è scappato e adesso forse quando aprirà il processo. Abbiamo Udine, Udine, un'auto contro un platano, morta una undicenne, una bambina di 11 anni è morta quando l'auto guidata dal papà, per causa in corso di accertamento uscita fuori strada, si è scantata su un platano lungo la statale 13. La piccola è morta dopo l'arrivo all'ospedale di Udine. Nell'auto c'era anche la sorellina di 4 anni, in condizioni gravissime, ferito anche il padre, 45 anni, ma in modo lieve. Perciò pensate, quale tragedia, pensate, quale destino per quest'uomo. Litigava con la compagna armeggiando con un coltello di cucina il figlio, 15enne, la donna è intervenuto per difenderla, ma l'uomo lo ha ferito durante la colluttazione mentre il giovane si era intrapposto fra i due. Il ragazzo è scappato in strada scalzo. Un passante ha chiamato i soccorsi, è successo a La Spezia. Sul posto è intervenuto personale medico, la polizia di Stato ha fermato l'uomo e l'ha portato in questura. Mi auguro anche qualche bastonata nelle corna ci sia data. Me lo auguro con tutto il mio cuore. Ed abbiamo i leader europei gridano viva Ucraina. I leader europei gridano aiutiamo finché lo potremo l'Ucraina. Zelensky, piano per la pace, un piano che prevede almeno 300 Patriot, dato che Trump fa il sordo. Lui che fomenta la pace, ma comunque ormai quell'uomo è da lasciar perdere. E poi Macron fornirà radar intercettatori, Merz, perciò come vedete Francia, Inghilterra cercano in tutti i modi antimissili e ci sta anche l'Italia. Non si sa ancora cosa darà l'Italia per aiutare l'Ucraina, ma certo è che la Meloni non si è tirata indietro, mentre invece c'è un affondo del Papa che manda il ministro degli esteri del Vaticano in Russia, cercherà di convincere, anche se non ci credo neanche nel miracolo di Dio, credetemi, neanche quello della, di Mosè, della separazione delle acque dal mare, ma ci tenta perlomeno a mandare da un uomo sordo, quello che non ci vuol sentire Putin, di finire di uccidere persone, un criminale di guerra, e ormai lo sappiamo e lo dico criminali anche tutti i putiniani che mi ascoltano. Il governo proroga lo sconto delle accise, cioè andiamo avanti con le accise perché grazie a Trump, la benzina ha avuto dei costi e le aziende stanno patendo non poco. Beh, ora logicamente la opposizione chiede di tassare i super profitti, tutto quello che si guadagna in più grazie a queste sconfitte di legalità che vediamo nel mondo. Anziani, Parma, punta sulla casa per ritardare la non autosufficienza, perciò nuovi alloggi per posti saranno molti di più, per bisogna mantenere, ricordiamo, a più a lungo possibile la autoinsufficienza agli anziani che ne hanno diritti. Perciò questa finalmente una bella notizia tra tante brutte notizie che sentiamo. Ma cadiamo subito in un'altra brutta notizia. Viale Fratti, centralissima, Viale Fratti a Parma. Incidente ieri mattina alle 6.45 nella città proprio deserta, non c'era un'auto in giro, perciò due ciclisti sono stati investiti da un'auto, grave un 24enne, ed Via Fratti, incidente che logicamente forse poteva essere evitato. Mentre invece ruba in un negozio del centro ed è talmente coglione che è stato preso subito, proprio si può dire in fragranza di reato, ma lo diciamo ai bonisti. Ai bonisti, attenzione, non gli faranno nulla, sarà pronto a rubare di nuovo anche questa sera, ruba in un negozio, perciò è arrivato il furto segnalato alla pattuglia dell'arma che ha, ricordiamo, subito intercettato il manigoldo. Tutti a casa, traffico intenso, lunghe code ieri per il rientro sulla A15 e sull'Autosole, il rientro alla grande, non si segnalano incidenti fortunatamente, e questa è già una notizia buona. Abbiamo invece ritrovato ieri Silvana, ha dato la notizia in anteprima della persona Tiziano che stavano cercando, è stata ritrovata in fondo a un dirupo. A Tiziano non si esclude un malore, una caduta accidentale, la vittima soli 61 anni. Carlo Pioli era uscito nei boschi con i cani. Le ricerche anche con elicottero sono durate tutta la notte, poi logicamente il ritrovamento del corpo del povero 61enne. Ed abbiamo invece esagera con gli stupefacenti, siamo a Solignano e poi all'arrivo dei medici aggredisce i medici, all'arrivo dei militari aggredisce i militari, insomma un energumeno, un giovane arrestato dopo un pomeriggio ieri di follia. Mentre invece passiamo a Noceto. Noceto sfugge alla polizia locale, ma viene denunciato. Cosa è successo? È scappato con la moto, ha zizzagato, poi ha aggredito anche un agente. Per il momento, ripeto, è stato fermato e da lì è segnalato come persona non, diciamolo, affidabile. Ed abbiamo invece la notizia che ha anticipato ieri Silvana, proprio in anteprima, di Santa Margherita. Santa Margherita, ormai c'è il brutto viziaccio, non certo il sottoscritto, di mettere gli affari tuoi sui social. Niente di più stupido e di più esibizionista. Infatti stasera tutta la famiglia è a una festa popolare. Questa sera siamo qui, siamo là, e i ladri visitano i siti e hanno buon pro contro quelle abitazioni deserte. Diversi colpi, si parla di 4 o 5 colpi in poche ore a Santa Margherita, furti nelle abitazioni intanto che si svolgevano le feste in giro, andavano per mangiare qualcosa, ma ripeto, i ladri non sono mai in ferie. Ed abbiamo i delinquenti anche perché, se presi, poi vengono per i bonisti, lasciate andare, perché io ripeto, farei leggi più severe. Si dice, ne parlavamo ieri con Antonia, che sono diminuiti i furti, i reati, è cred, parliamo in dialetto, è cred, un son più denunciansson, perché poi non gli fanno nulla. Se riescono a prenderli, non gli fanno nulla, perciò è inutile fare denunce, perdere dei giorni e giorni senza poi avere un esito per la denuncia che hai fatto. Ed abbiamo oggi Sant'Bartolomeo, San Bartlemen, San Tolomeo e Santa Anita. Moglie di Garibaldi, nati oggi, sono persone che si lasciano facilmente attrarre da tutti gli aspetti che gli sono attorno. In genere amano risolvere tutti i quesiti, anche più complessi, poiché hanno una curiosità naturale e innata. Più saranno difficili i problemi, più useranno a risolvere la loro vita. Amano esplorare luoghi nuovi e nuove sistemazioni, hanno anche il piacere di fare nuove sfide sempre. Sono genitori meravigliosi, poiché sanno come prendere i propri figli, li educano senza imporre delle scelte non facili. A volte si trovano sommersi da impegni e problemi da risolvere. Basterà comunque rallentare il ritmo della vita, lasciare agli altri qualche incombenza e responsabilità in più. I pregi saranno, i nati oggi sono, non saranno osservatori e molto molto indagatori, perciò ameranno risolvere e indagare sulle cose. I pregi, l'abbiamo detto, i difetti, è opprimente e molto tendenzioso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì inizio settimana con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento in più sui rilievi, nubi in aumento dalla sera, zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Bene, andiamo con il nostro appuntamento. È un appuntamento con la bella musica e andiamo con l'amico Pietro di Torino. Ciao Vittorio, buon inizio settimana a te e a tutti gli ascoltatori. Un saluto carissimo a Roberto Boerio, alla gentilissima Mirella di Tabiano, alla mia cucciolotta con Bella da morire. Sono gli Homo Sapiens. Bellissima questa canzone.

0: Bella, bella da morire, Homo sapiens, e di canzoni belle ne han fatte tante, tante, tante, veramente. Anzi, domani, che è martedì, avrò il programma Musica anni 60, 70, 80, 90, poi mi fermo, dedicherò il programma a tutti i gruppi di quegli anni ruggenti. Abbiamo la domanda che vale un punto per se so rispondere anch'io, vuol dire che è molto facile. Come si chiama l'organo dell'occhio simile ad una lente? Come si chiama l'organo dell'occhio? Occhio, occhio, occhio per occhio, dente per dente, simile ad una lente. Eccolo qui, dai. No, solo questa, perciò un punto, pronto?
1: Cristallino.
0: Cristallino. Per Silvana il cristallino era facilino, il cristallino è l'organo dell'occhio è simile, dicono, a una lente simile. Ed abbiamo 51, eccolo qui per Silvana. Sapevo anch'io che il cristallino è quello che focalizza il nostro occhio, sempre se si hanno degli occhi abbastanza sani. È proprio Silvana che non l'ho potuto mettere ieri mattina perché non era l'ora giusta per. No, è ieri è a mezzogiorno, perciò 13 e 23. Che chiede il famoso Arthur Time, Christopher Cross, il tema di Arturo. L'ho promesso e lo facciamo come sempre quando c'è qualche brano, metterlo il giorno.

0: bel brano, state facendo un programma veramente eccezionale. Il prossimo brano, no, prima ascoltiamoci un attimo la telefonata.
1: Ciao Anna. Stamattina proviamo con uno, quell'altro te lo dico oggi. Secondo me stai chiudendo la porta del ripostiglio, dove ci metti gli affetti del tuo bimbo, bastoni, tutto quello del tuo bimbo. Va bene?
0: Grazie.
1: L'altro te lo dico oggi.
0: Sì, per una finale, Anna, sempre una risposta. Anna, ascolta. Ti faccio una domanda, scusami, mai specificato che chiudo la porta di un giardino, chiuderò la porta di uno sgabuzzino, chiudere la porta di una cucina, quale differenza di rumore cambia? Piacerebbe molto, sono incuriosito. Mi puoi rispondere, Anna? Dato che specifichi la porta di... Chiudere una porta, no? Di un giardino. Fa differenza da quella, magari, dell'orto, la porta della cucina, del bagno? Vedete, io vi faccio, vi chiedo anche per i giochi di farmi domande, ma non me le fate. Si vede che non siete. Eccolo qui, forse. Dimmi, Annetta.
2: Dunque, io ti dico del ripostiglio: perché un giorno, perché un giorno mi hai fatto gli applausi per il bastone, e loro ho detto sarà un ripostiglio dove mettere.

0: bastone che non so a darmi in testa a me, a darmi in testa a me. Abbiamo invece la domanda. Grazie Anna, sei sempre all'altezza, sempre la sua risposta, poi oggi mi darà l'altra. Sapete dirmi la domanda che non ho fatto? Chi canta Complimenti? È una gran bella canzone che è per tutti. Complimenti, chi è che la canta? Per tutti i magazzinieri della E-Tech di Ricordi Fornovo, l'amico Albert, eccolo qui. Vale un punto, tengo buono il punto, chiunque sia.
1: Stefano Sani.
0: Stefano Sani, complimenti, Stefano Sani, un punto per Silvana, per Albert, per Gelo. Quiero Renza, a cui mando un forte, forte abbraccio, grandi, grandi, carissimi amici. 52 per Silvana, ricordiamo che il brano è per meravigliosa Antonella di Medesano. Io la dedico anche a Filippo Fritelli, ciao Filippo, perché so che questa canzone gli piace molto, molto, molto. Stefano Sani.

0: Anna, applausi ti faccio. Ti faccio tanti applausi. Quanti te ne ho fatti di applausi? Lo dico perché Anna mi mette in difficoltà. Sentite cosa mi dice. Mi mette, però serve a togliere la monotonia. Serve tantissimo. Sentite cosa mi dice. Ti faccio, Anna, tanti applausi perché... mi fai fare un programma di attenzione, grazie. Sentiamo Anna cosa dice.
1: Vittorio, mi piacerebbe sapere perché mi hai fatto gli applausi quando ho detto il bastone che usano gli anziani nella casa di riposo oppure andare a passeggio. Mi hai fatto gli applausi per il rumore. Vorrei sapere una domanda, una risposta da te. Perché mi hai fatto gli applausi?
0: Anna, io non so perché ti ho fatto gli applausi, perché è passato tanto tempo, no? Mi è concesso, ma ascoltate, voglio che qualcuno magari intervenga, mi dica qualcosa se vuol dirlo. Come posso ricordare come li ho fatti stamattina? Perché mi hai fatto gli applausi? Perché gli applausi mi tieni in armonia, io ti ho chiesto cosa c'entra il bastone dentro la porta, eccetera eccetera, tu hai delle risposte algebriche, che spero che sai cosa vuol dire, che sono complicatissime, che in pochi forse riescono a capirti, io no. Nel modo, ecco perché faccio gli applausi che mi fanno parlare, non so in quel frangente perché ti ho fatto gli applausi, questo non lo so e non so neanche perché. Ti ha fatto venire in mente il bastone, saltare dal bastone alla porta di un ripostiglio, dove c'è riposto, ripostiglio sta per riposto, il bastone. Dunque, pensa te che cose, però una volta, Anna, una volta, dai, ti chiedo, ma Vittorio, scusami, ho capito male, dirmi quella frase mi farebbe tanto, tanto piacere. Adesso andiamo, ho capito male, ho frainteso, non puntualizzare, che sembra che siano gli altri che cercano di complicare le cose. Poco, ma non c'è nulla di trascendenziale, nel modo più assoluto. Come si chiama nell'occhio tutta la parte esterna trasparente? Comment s'appelle? Nell'occhio umano, tutta la parte esterna trasparente. Si chiama la cornea, si chiama la cornea. Poi guardiamoci nelle palle degli occhi, sempre palle negli occhi, mi raccomando, per il dialetto. Un dialetto che sarà facile o difficile, lo vedremo fra pochi istanti su questa radio. E adesso vado immediatamente con la pubblicità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Ed abbiamo una parola dialettale facilissima. Pietro è lì a Torino, Roberto lì a Ivrea, e poi mi sapete dirmi come dite lì a Ivrea, lì a Torino? Uno che è molto sbrigativo, vale un punto, tanto è facile da noi e in uso quella parola dialettale di uno sbrigativo, uno che risolve senza complicazioni, senza distorsioni le cose, non li complica. Le speech, le mult speech, facilissimo, era facilissimo anche per l'Enrica, per l'Anella, per la Marisa, per chi parla il dialetto, le speech, è molto sbrigativo, era molto facile, o no? È molto molto facile. Silvana 23, ed abbiamo poi ci sarà la gioco di fortuna, andiamo a metter via il foglio, eccolo qui che mi è caduto, ecco qui, l'ho anche già ripreso per non pestarlo, perché non sta bene pestare il foglietto, ecco qui, mettiamo via il tutto del dialetto, mamma mia, speriamo che non sia. È successo un guaio, me lo auguro con tutto il cuore. Allora andiamo con la prossima canzone, è una canzone che no, sembra sì, sembra che tutto funzioni, stavo guardando perché avevo combinato un piccolo guaio, ma vedo che non mi ha provocato guai seri. Passiamo al prossimo brano, dicevo, per Valerio Barrozzi. Tutto il Villino Catene insieme, sempre affezionati a Roberto Boerio di Ivrea. Robertone, che gli dedicano questo bellissimo brano, bello bello, di Gio Travolta, Gio Travolta e Olivia Newton-John con Summer Night, per Roberto Boerio di Ivrea.

0: bravo, bravo, Joe Travolta e Olivia Newton-John. Ed abbiamo il gioco di fortuna, guardiamo se vincete i tre premi e i 30 punti, voi non dal sabato i 5 punti. Nome, e poi farò quello femminile, di 5 lettere sempre, 5 lettere. Un nome maschile di 5 lettere. Nome maschile, 5 lettere. E subito dopo avremo per Angelo di Piacenza e i suoi 30 gattoni il prossimo brano. Eccolo qua, sentiamo chi è. Gattoni, il prossimo brano. Sveglia. E si è svegliato, però appoggiato. Si è svegliato. Appoggiato. 5, 4, 3, 2, pronto? Pronto?
1: Luigi.
0: Luigi. Luigi per Silvana. Luigi. Luigi Gonzaga. 5, 4, 3, 2, eccomi. Pronto?
1: Marco.
0: Marco. Marco, non farlo. Ah no, quello è Carlo, non farlo. Lo diceva Carlo da Porto. Annetta, Carlo da Porto. Allora, chi sono i due? Guardiamo, vale un punto. Anna, vale un punto. Eccolo qui, prendiamo ancora il premio.
2: Andrea.
0: Andrea, bravo Roby, bravo. Grande Roberto Boerio. Andrea, non è... Ascolta Roby, un famoso santo, uno dei più famosi santi. Chi può essere? Cui è stata dedicata, eccolo qui, cosa può essere? Sì?
1: Paolo.
0: Paolo, un punto a Silvana. Pietro e Paolo, Santi Pietro e Paolo, penso. Condizionale di rigore, siano i santi più famosi, penso a merito o a demerito, comunque penso che Pietro, San Pietro e Paolo.
3: Il nome è Paolo.
0: Paolo.
3: Il nome è Paolo.
0: Paolo, perciò l'ho detto, vai coi dic-dic. Dic-dic sognando tutti la California per l'amico Angelo di Piacenza.

0: giorno io verrò in California, attenzione, se mi assicurate che non ci sarà più Trump fra le palle degli occhi, fra le palle degli occhi. Ed abbiamo Vale, Anna, pensa che l'ho cognata, non è la cognata di qualcuno, l'ho cognata adesso. Sai dirmi, Anna, solo tu puoi tanto, il nome originario è il della, un po' è stato cambiato anche quello da Rigoletto, ma anche la Traviata aveva un altro nome in origine. Qual era? Io lo so. Quindi, va bene, dai, te lo tengo buono. Per un
1: Violetta.
0: Secondo. Violetta? È la signora delle camelie,
1: Ah, no, allora no.
0: Violetta è un interprete. Pronto? No.
1: La signora delle camelie.
0: Va bene, vediamo. Silvana, Violetta è l'interprete femminile della Traviata, ma la signora delle camelie è il titolo originario della Traviata. Poi, essendo donna traviata, niente, togliamo il punto alla Silvana, diamo il punto all'Anna. La signora delle camelie, sapevo che l'Anna, grande intenditrice di lirica, avrebbe saputo rispondere. Ed abbiamo Antonia di Salso, grazie anche Andrea, con Decrescenzo ancora.
2: Notte alta, sono sveglio. Sei sempre tu.
0: Antonia, ciao.
2: Insieme a te ci sta. Ti penso più

Sapete dirmi una domanda ancora facile, poi l'ultimo brano in programma, poi stop alle vostre richieste. Robby, ascolta Stella, Robby, ascoltami, sai dirmi chi ha scritto Vale? Due punti in questo caso. Chi ha scritto, chi è il libretto, il testo della Signora delle Camelie? Molto facile. Anna, molto facile. Il libretto si chiama libretto. Eccolo qua, ci siamo, dai un punto. Sono rimasto in tema, pronto? Ma io non mi avete dato il tempo, chiunque sia, che sarà Nembo Kid, ma non mi avete dato il tempo di schiacciare il bottone e mettere in onda la telefonata. Allora, La Signora delle Camelie è stata scritta da Dumas. Il grande Dumas. Era abbastanza facile per chi sapeva come voi tutti la lirica. Abbiamo l'ultima canzone, come dicevo, stop alle richieste perché sono fuori tempo massimo. Fuori tempo massimo, ma facciamo stare Drupi con Sereno, 1974, per l'amico Antonio e Mirella di Salso, ex albergo.

0: Andiamo con il secondo, Roby, il secondo gioco della mattinata di Fortuna. Roby fa parte dei giocatori del sabato e potrebbe vincere tre premi e 30 punti, gli altri solo 5 punti. Un nome al femminile, questa volta non al maschile, non di 5, ma di 6 lettere. Roby, è un nome al femminile di 6 lettere, 2, 4, 6. Le riconto da destra a sinistra, 2, 4, 6. Le riconto dall'alto al basso, 2, 4, 6. Sì, non ho sbagliato, la matematica è fino a 6, è il mio forte. Nome, eccolo qui, guardiamo chi è. Pronto?
1: Nome, eccolo qui.
0: Alessandra!
1: Alessandra.
0: Bravo Roby! Alessandra non è
2: Giulia.
0: Giulia, Giulia che è anche al maschile Giulio Andreotti, quello dei tre gobbi. Bello, adesso sono uno di più. È bello. Pronto? Marta.
2: Monica.
0: Ah, sei la Graziella?
2: Sì, sono Monica. Senti, oggi la norma consiglia
0: Beh, sì,
2: mia.
0: vabbè, no, no, no. Graziella, non mi interessa adesso. Siamo nel gioco, casomai dopo. Mi dai ragione? No, cosa c'entra? Adesso stiamo facendo un gioco, fra l'altro sono... scusami, Graziella. Allora, Graziella Monica. Ha detto Monica Graziella, Graziella Monica, Monica Graziella. Monica, il nome è Monica, bravissima
1: il
0: Graziella.
1: nome è Monica,
0: Graziella,
1: il
0: vinci.
1: nome è Monica. Il nome è Monica.
0: Monica per la nostra Graziella, Graziella di Fidenza, bravissima Graziella. Abbiamo 5 punti per Graziella, brava, brava, brava. Allora segniamo Graziella che è una new entry. 1, 2, 3, 4, 5. Eccolo qui. Graziella, hai vinto i 5 punti di rigore per quelli che non hanno giocato il sabato. Adesso vado con la pubblicità perché poi ho Salso e Fidenza. Salso e Fidenza per giocare ancora insieme e sono come sempre in super ritardo.
3: Detto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terresdeshommes.it. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: onda, sempre in super ritardo. Sapete dirmi voi di Fidenza, in via Malpeli, tanto tempo fa d'estate c'era un chiosco per la vendita di cocomere. Chi lo gestiva? C'era un chiosco per... ecco, Silvana mi stimola a fare la stessa domanda, che senz'altro Erika saprà rispondere. A Salso Maggiore, a parte il fatto che c'erano tanti chioschi di cocomere, tanti chioschi prima che i supermercati vendessero la cocomera a Iose, ce n'era uno molto conosciuto lì al Bocciodromo. Enrica, da chi era gestito? Chi ha gestito la cocomeraia o il chiosco di cocomeri in via Malpeli? Chi ha gestito il eccolo qui, l'Enrica non si fa scappare, il cadeau, eccolo.
1: Carlo,
0: va bene. Carlo, va bene, noi tutti, era più conosciuto Enrica come Carlon. Bravissima Enrica. Ma Fidenza c'è un fidentino doc che sappia queste cose? C'era un chiosco di cocomere lì in via Malpeli quando i chioschi erano in auge, ed era gestito da Mario Cigolini. No, io questo non lo sapevo, logicamente. Mario Cigolini, perciò con Carlon ancora un punto a Enrica, bravissima, che Silvana mi dà sempre gli spunti anche per Salso. 25 per Enrica, era a memoria, perciò anch'io lo sapevo, logicamente. Colima è il mio pensiero con quello di Enrica. Se nulla succede, voi lo vorrete, ci sentiamo alle 12:40. Allora, con le dediche anche per Norma, che abbiamo saputo che oggi compie gli anni, ci sentiremo. Grazie a tutti voi.

0: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Per l'Ariete, una nuova interessante amicizia. Il Toro è particolarmente innamorato. Una curiosa sorpresa per il Gemello. Il Cancro deve sapersi controllare attentamente. Il Leone ha un grande successo personale. In serata la Vergine corre un rischio. La Bilancia è oggi brillantissima. Lo Scorpione suscita oggi, con il suo successo, molta gelosia. Il Sagittario riesce simpatico a tutti. Il Capricorno può concludere un affare. L'Acquario ha oggi la sua giornata. Per i Pesci, guadagni facili.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Why are you keeping me
2: at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash.
6: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita, è svegliarsi una delle cose più belle della vita, è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo cerco casa, cerco un appartamento in affitto, persone serie, parola di Vittorio, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo una cena per la raccolta fondi per la fattoria di Rebecca. Verrà effettuata domenica 30 alle 19:30 in piazza Garibaldi a Fidenza, serata all'insegna del buon cibo, divertimento, si paga 25 euro, bambini 10 euro fino a 10 anni, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, prenotazione obbligatoria, Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo anche, ricordiamo, l'ARIM, associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che organizza per venerdì 4 settembre alle 20 ristorante Vecchio Parco Salso Maggiore una cena a scopo benefico. Non perdete la tradizione, ospite a sorpresa, costo della cena 30 euro. Per informazioni contattate il 320 28 56 785. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante e fiori per qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus, insomma, è un tutt'uno. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus, Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Come sempre ricercato e bello, lo so, alla mia età dovrei dare retta ai buoni propositi, ma ogni volta che c'è da fare una cazzata, io ritrovo sempre l'entusiasmo.

0: Ed abbiamo Kranz Montana, il proprietario del bar Constellation di Kranz Montana, Jacques Moretti. Ma chiamiamolo Moretti, dai, Moretti. Ha picchiato a sangue la moglie Jessica, la povera moglie Jessica, l'ha mandata all'ospedale, perciò è stato arrestato, perché lì ricordiamo che è stato 41 morti, 115 feriti, quasi tutti adolescenti. Stavolta in galera c'è andato, è scappato, e adesso forse quando aprirà il processo. Abbiamo Udine, Udine, un'auto contro un platano, morta una undicenne, una bambina di 11 anni è morta quando l'auto guidata dal papà, per causa in corso di accertamento, è uscita fuori strada, si è scantata su un platano lungo la statale 13. La piccola è morta dopo l'arrivo all'ospedale di Udine. Nell'auto c'era anche la sorellina di 4 anni, in condizioni gravissime, ferito anche il padre, 45 anni, ma in modo lieve. Perciò pensate, quale tragedia, pensate, quale destino per quest'uomo. Litigava con la compagna armeggiando con un coltello di cucina il figlio 15enne, la donna è intervenuto per difenderla, ma l'uomo lo ha ferito durante la colluttazione mentre il giovane si era intrapposto fra i due. Il ragazzo è scappato in strada scalzo, un passante ha chiamato i soccorsi, è successo a La Spezia. Sul posto è intervenuto personale medico, la polizia di Stato ha fermato l'uomo e l'ha portato in questura. Mi auguro anche qualche bastonata nelle corna ci sia data, me lo auguro con tutto, tutto il mio cuore. Ed abbiamo i leader europei gridano Ucraina. I leader europei gridano aiutiamo finché lo potremo l'Ucraina. Zelensky, piano per la pace, un piano che prevede almeno 300 Patriot, dato che Trump fa il sordo, lui che fomenta la pace, ma comunque ormai quell'uomo è da lasciar perdere. E poi Macron fornirà radar intercettatori, Merz, perciò come vedete Francia, Inghilterra cercano in tutti i modi antimissili, e ci sta anche l'Italia. Non si sa ancora cosa darà l'Italia per aiutare l'Ucraina, ma certo è che la Meloni non si è tirata indietro, mentre invece c'è un affondo del Papa che manda il ministro degli esteri del Vaticano in Russia. Cercherà di convincere, anche se non ci credo neanche nel miracolo di Dio, credetemi, neanche quello della di Mosè, della separazione delle acque dal mare, ma ci tenta perlomeno a mandare da un uomo sordo, quello che non ci vuol sentire Putin, di finire di uccidere persone, un criminale di guerra, e ormai lo sappiamo, e lo dico criminali anche tutti i putiniani che mi ascoltano. Il governo proroga lo sconto delle accise, cioè andiamo avanti con le accise, perché grazie a Trump, la benzina ha avuto dei costi e le aziende stanno patendo non poco. Beh, ora logicamente la opposizione chiede di tassare i super profitti, tutto quello che si guadagna in più grazie a queste sconfitte di legalità che vediamo nel mondo. anziani Parma punta sulla casa per ritardare la non autosufficienza, perciò nuovi alloggi per posti saranno molti di più, per bisogna mantenere, ricordiamo, a più a lungo possibile la autoinsufficienza agli anziani che ne hanno diritti. Perciò questa finalmente una bella notizia tra tante brutte notizie che sentiamo. Ma cadiamo subito in un'altra brutta notizia. Viale Fratti, centralissima, Viale Fratti a Parma. Incidente ieri mattina alle 6.45 nella città proprio deserta, non c'era un'auto in giro, perciò due ciclisti sono stati investiti da un'auto, grave un 24enne, ed Via Fratti, incidente che logicamente forse poteva essere evitato. Mentre invece ruba in un negozio del centro ed è talmente coglione che è stato preso subito, proprio si può dire in fragranza di reato, ma lo diciamo ai bonisti. Ai bonisti, attenzione, non gli faranno nulla, sarà pronto a rubare di nuovo anche questa sera. Ruba in un negozio, perciò è arrivato il furto segnalato alla pattuglia dell'arma che ha, ricordiamo, subito intercettato il manigoldo. Tutti a casa, traffico intenso, lunghe code ieri per il rientro sulla A15 e sull'Auto Sole, il rientro alla grande. Non si segnalano incidenti, fortunatamente, e questa è già una notizia buona. Abbiamo invece ritrovato ieri, Silvana ha dato la notizia in anteprima della persona Tiziano che stavano cercando. È stata ritrovata in fondo a un dirupo a Tiziano, non si esclude un malore, una caduta accidentale, la vittima soli 61 anni, Carlo Pioli, era uscito nei boschi con i cani, le ricerche anche con elicottero sono durate tutta la notte, poi logicamente il ritrovamento del corpo del povero 61enne. Ed abbiamo invece Esagera con gli stupefacenti. Siamo a Solignano e poi all'arrivo dei medici aggredisce i medici, all'arrivo dei militari aggredisce i militari, insomma un energumeno, un giovane arrestato dopo un pomeriggio ieri di follia. Mentre invece passiamo a Noceto. Noceto sfugge alla polizia locale, ma viene denunciato. Cosa è successo? È scappato con la moto, ha zizzagato, poi ha aggredito anche un agente. Per il momento, ripeto, è stato fermato e da lì è segnalato come persona non, diciamolo, affidabile. Ed abbiamo invece la notizia che ha anticipato ieri Silvana, proprio in anteprima, di Santa Margherita. Santa Margherita, ormai c'è il brutto viziaccio, non certo il sottoscritto, di mettere gli affari tuoi sui social. Niente di più stupido e di più esibizionista. Infatti stasera tutta la famiglia a una festa popolare. Questa sera siamo qui, siamo là, e i ladri visitano i siti e hanno buon pro contro quelle abitazioni deserte. Diversi colpi, si parla di 4 o 5 colpi in poche ore a Santa Margherita, furti nelle abitazioni intanto che si svolgevano le feste in giro, andavano per mangiare qualcosa, ma ripeto, i ladri non sono mai in ferie. Ed abbiamo i delinquenti anche perché, se presi, poi vengono per i bonisti, lasciate andare, perché io ripeto, farei leggi più severe. Si dice, ne parlavamo ieri con Antonia, che sono diminuiti i furti, i reati, è cred, parliamo in dialetto, è cred, un son più denuncian son, perché poi non gli fanno nulla, se riescono a prenderli non gli fanno nulla, perciò è inutile fare denunce, perdere dei giorni e giorni senza poi avere un esito per la denuncia che hai fatto. Ed abbiamo oggi Sant'Bartolomeo, San Bartlemen, San Tolomeo e Santa Anita, moglie di Garibaldi, nati oggi. Sono persone che si lasciano facilmente attrarre da tutti gli aspetti che gli sono attorno, in genere amano risolvere tutti i quesiti, anche più complessi, poiché hanno una curiosità naturale e innata. Più saranno difficili i problemi, più useranno a risolvere nella loro vita. Amano esplorare luoghi nuovi e nuove sistemazioni, hanno anche il piacere di fare nuove sfide sempre. Sono genitori meravigliosi, poiché sanno come prendere i propri figli, li educano senza imporre delle scelte non facili. A volte si trovano sommersi da impegni e problemi da risolvere, basterà comunque rallentare il ritmo della vita, lasciare agli altri qualche incombenza e responsabilità in più. I pregi saranno, i nati oggi sono, non saranno osservatori e molto molto indagatori, perciò ameranno risolvere e indagare sulle cose. I pregi, l'abbiamo detto, i difetti, è opprimente e molto tendenzioso. Come sarà il tempo oggi? Avremo un lunedì, inizio settimana, con cielo poco nuvoloso, qualche addensamento in più sui rilievi, nubi in aumento dalla sera, zero termico a 4100 metri, con temperature minime più 18, massime più 31, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon inizio settimana.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Sheriff, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salumi che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mettine per subito andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

wolves start moving in a pack

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sanzio Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento.

Movimento da baroni ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

destra né sinistra. Lazzaro si sveglia tutti i giorni e Caino gli porge il sale, e non per la minestra, e non per la minestra.

lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra.

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno.

cercarti. Quale allegria, senza far finta di dormire, con la tua faccia sulla mia, sapere invece che domani, ciao, come stai?

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 24 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Bartolomeo Apostolo e Martire, le cui reliquie si conservano a Roma nell'isola Tiberina.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bartolomeo.
1: Il nome Bartolomeo ci proviene attraverso il greco Bartolomaios, dall'aramaico Bartalmi, e cioè propriamente Bar Talmai, che significa figlio di Talmai. Su Talmai non c'è molto da dire, il nome compare una volta sola nel Vecchio Testamento e non è ancora possibile darne una spiegazione.

0: Il cardinale di Borbone aveva celebrato in gran pompa, alla presenza di tutta la corte, il matrimonio di Enrico di Navarra con Margherita, sorella di Carlo IX, re di Francia.
1: Ma il giovane sposo, che era ugonotto, s'era rifiutato di seguire la messa, con grande scandalo di tutti i cattolici presenti.
0: Ciò che li irritava maggiormente era la presenza a Parigi di un gran numero di protestanti venuti ad assistere al matrimonio, reclamando a gran voce la propria fede.
1: Approfittando del clima che si era venuto a creare, il duca di Guisa, capo dei cattolici, decise di colpire duramente gli ugonotti, con un'azione punitiva che avrebbe avuto luogo domenica 24 agosto 1527, giorno di San Bartolomeo.
0: Già la sera del 23, milizie straordinarie erano pronte agli ordini del duca di Guisa. Mancava ora solo il consenso del re. A mezzanotte, dopo una interminabile discussione, anche il sovrano decise di assecondare Guisa.
1: All'1:30 del mattino, la campana del Louvre suonò. Era il segnale del massacro che stava per iniziare e sarebbe stato atroce.
0: All'alba, Condé ed Enrico di Navarra furono chiamati dalla regina madre. Carlo IX era presente. Il re ordinò loro di abiurare, poi li condusse alla finestra perché assistessero all'esecuzione dei gentiluomini del loro seguito.
1: Il massacro si protrasse per oltre 3 giorni. All'alba del quarto, più di 10.000 cadaveri giacevano per le vie di Parigi.
0: Il 24 agosto del 1926, stroncato da un attacco di peritonite, muore a New York Rodolfo Guglielmini, un pugliese di 31 anni, naturalizzato americano.
1: Il mondo intero lo conosce sotto lo pseudonimo di Rodolfo Valentino, il divo cinematografico più famoso degli anni 20. Un fotografo dell'epoca ce lo presenta splendido in un impeccabile completo di lino bianco assieme alla sua seconda moglie, Natasha Rambova, alla stazione di Los Angeles. Ai funerali si verificheranno svenimenti e suicidi di decine di donne. L'idolo del film muto entra così nella leggenda.
0: Hana, 24 agosto 1974. In un piccolo villaggio delle Hawaii muore a 72 anni Charles Lindbergh, un mito dell'America moderna.
1: Pioniere dell'aviazione, nel 1927 sul piccolo Spirit of St. Louis, aveva compiuto la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi. Nel 1932, il rapimento di suo figlio Charles Jr. aveva destato enorme commozione in tutto il mondo.
0: E passiamo ad uno sport non molto usuale, il fakirismo.
1: Il record di resistenza su un letto di chiodi appuntiti lunghi 15 cm è di 65 ore, 43 minuti e 21 secondi ed è stato stabilito da Tim Robinson, detto Strombo, all'Oval House Theatre Club di Londra.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, ciao Anna, ciao a tutti voi che mi state ascoltando, un buongiorno e un buon appetit a tout le monde. Perciò partiamo subito con la lunga chiacchierata iniziale, poi daremo qualche notiziola flash e poi le vostre dediche e le vostre richieste, come è di consueto, dalle 13:13:05:13:07 se vogliamo in poi. E questo è il programma di Asurdi. Eccolo qui, abbassiamo la musica così non sbraito come faccio di solito. Un ciao ad Erika. Questa mattina ho visto la Lucianina, la grande Luciana, che mi ha detto di salutarti, a parte che l'avrai vista anche tu, senz'altro, che è la sorella dell'Erika. Erika, allora, niente, ancora va bene che vedo le due spie delle segreterie telefoniche che mi fanno l'occhiolino, tutte e due, poi sento i messaggi che arrivano in SMS, insomma vedremo il da farsi come sempre nel corso del programma. Allora, l'importante è, per aver bloccato lo Tsumani, Erika, veramente Superman delle domande salsesi. Non ho un Superman delle domande fidentine. Non so se Silvana ha qualcosa da propormi da Superman. Per il momento, sinceramente, invece Erika sa dove tira il vento, proprio sa segnare tutto, è meticolosa, è particolareggiata, è attenta, è pronta a recepire ogni messaggio, anche quello che non sa, per poi classificarlo ed avere e fare una bella figura dopo. È cosa che purtroppo non è così per Fidenza, così tenace non vedo nessuno, almeno fino ad ora. Perciò Tenorino, tanto bravo, bella voce, lo ripeto, bella voce che io ho conosciuto, ho stimato, ho ascoltato alcuni concerti, una voce bellissima. I datori di lavoro gli hanno pagato gli studi, perciò non è una storia semplice, gli hanno pagato gli studi per farlo diventare tenore. Erika, pensa che poi pochi anni dopo è morto, non ha potuto gioire, usufruire del suo dono di natura con lo studio che gli hanno dato i datori di lavoro. Anche qui, Erika, ti ho dato un bel aiuto. Fino al 1950, via Micheli, era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo il disco quiz, quanto è bello. Quanto è bello il disco quiz, un paio di volte senza nessuna interruzione con la mia sgradevole voce.

Ed abbiamo adesso il rumore 3-4 volte, senza la mia sgradevole voce, ma del rumore avete, ho detto tutto, ho detto tutto, i più disattenti non l'hanno capito, fortunatamente, ma è stato detto tutto. Manca solo dirmi del rumore, poi adesso taccio, il va a Tesir, in Germania un rumore che è talmente evidenziato, perché nel rumore non potete fare ricerche nel modo più assoluto, ma solo usare il vostro orecchio, ascoltate, perché è inconfondibile.

Si può, si può. Signori, signore, scusatemi se da sole mi presento. Io sono il prologo. I pagliacci, Leoncavallo, è il prologo, perciò ho potuto parlare per presentare l'opera. Allora, cos'è quel rumore? Anna, scervellati, però sappia sempre che una porta che apra uno sgabuzzino o che apra un bagno è sempre una porta che si apre. Questo mi date ragione o no? Anna, te mi dai ragione, gli altri mi hanno dato ragione, te spero che anche te una porta senza specificare di un abbaino, di un ripostiglio, perché c'era il bastone che ho applaudito, bastone, mamma mia, che teorie lunghe da capire che io non ci arriverei mai, ma l'Anna è filosofica, è molto molto filosofica, è particolareggiata. Allora, a voi dirmi tutto, tre premi e 50 punti per quello che è i tre giochi, Fidenza, Disco Quiz e Rumore. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Abbiamo il santo di oggi è le San Bartlemen. È San Bartlemen il santo di oggi. È la chiesetta di San Bartolomeo, parlo di Salso, la più vecchia chiesa salsese, ma lo sa benissimo la nostra Erika. Somia chile, nanca culé, nanca culé. No, non festeggio nessuno oggi per il compleanno, perché non conosco nessuno dei VIP. Vecchi in pensione, VIP, uguale vecchi in pensione. Abbiamo invece VIP, la frase del giorno, chi nasce oggi, non la frase del giorno, procederà con passo molto lento ma sicuro, creando nuove basi per il futuro. Abbiamo la frase del giorno, tutto ciò che è ignoto si immagina pieno di meraviglie, l'ha detto Tacito, Tacito che non tace mai, Tacito, un qualcosa di tanto. Abbiamo il sole che è sorto alle 6.33, tramonterà alle 20.18, è luna crescente, si leva alle 18.40, cala alle 2.11. Proverbio del giorno, stai con il tuo uguale se vuoi fare un buon carnevale. Friuli, Venezia Giulia, mai sentì in vita mia. Guardiamo se ci sono cazzate nel cosa di oggi. La materia oscura, no, troppo complicato per me. 1800, se materia oscura, 1862 la lira italiana diventa la moneta ufficiale del Regno Unito. 1862, Dio fosse che ci fosse ancora la lira. La lira, 1862, hanno fatto l'Italia e adesso la stanno distruggendo.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo cerco casa, cerco un appartamento in affitto, persone serie, parola di Vittorio, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo una cena per la raccolta fondi per la fattoria di Rebecca, verrà effettuata domenica 30 alle 19:30 in piazza Garibaldi a Fidenza, serata all'insegna del buon cibo, divertimento, si paga 25 euro, bambini 10 euro fino a 10 anni, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, prenotazione obbligatoria, Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo anche, ricordiamo, l'ARIM, associazione volontariato ricerca prevenzione malattie gastrointestinali, che organizza per venerdì 4 settembre alle 20 ristorante Vecchio Parco Salso Maggiore una cena a scopo benefico. Non perdete la tradizione, ospite a sorpresa, costo della cena 30 euro. Per informazioni contattate il 320 28 56 785. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante e fiori per qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus, insomma, è un tutt'uno. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Come sempre ricercato e bello, lo so, alla mia età dovrei dare retta ai buoni propositi, ma ogni volta che c'è da fare una cazzata io ritrovo sempre l'entusiasmo. E quanto è bello, Buran. Il primo ministro inglese è a Kiev, ha detto parole, sa cosa, viva l'Inghilterra, viva la Germania, viva la Spagna, viva anche l'Italia, viva, che aiuteranno Kiev, mi spiace molto per Conte, mi spiace tanto per Conte, che lui vorrebbe, no, io faccio nomi, so che mi odieranno i 5 Stelle, spero che Conte ascolti il discorso di Boran, che ha detto parole sacrosante, no? Pensa, lo diciamo Conte, se
1: l'America non fosse venuta in nostro aiuto nel dopoguerra, nella guerra, seconda guerra mondiale. Io ringrazio tanto l'America pre-Trump, non da Trump, è un disastro. Diciamo pane, pane, vino. Carla, parliamo chiaro, dammi su un buon nuetta, parliamo chiaro, pane, pane, vino, vino. Ringraziamo l'America che ci ha spulciato, ci ha sfamato con il piano Marshall. Ringraziamo, e adesso c'è qualche partito, ma spendiamo i soldi per noi e non per gli armamenti. Ma con quale teoria di intelligenza Buram dice le cose come stanno? Dice, è lì a Kiev e ha detto, è da 30, poi dettaglierò al millesimo il suo discorso alle 14:30, da 30 anni che la Russia cerca di mettere in ginocchio e fine dell'indipendenza della Ucraina, ma è fallito. Noi aiuteremo Londra, dice subito Peskov. Peskov getta benzina sul fuoco. No, ha ragione, avete invaso un paese, siete dei criminali, diciamolo pane pane, vino al vino, senza paura. Ed abbiamo Mattarella, completare il risanamento per i 10 anni fa del sisma al centro Italia. Abbiamo invece tante altre notizie, che esplosione a Cassino, 2 feriti gravi, crolla un tetto di una palazzina, sempre forse dovuta a una fuga di gas, auto contro un platano, è morta una povera 11enne e la sorellina di 4 anni è gravissima, il papà che guidava l'auto illeso. Droga e pistola, arrestato Tony Boy, allora controllo del rapper a Milano, rapper, mi fanno venire voglia cantare, mi fa Tony Boy, mamma mia. In che brut mondo viviamo, ed abbiamo, so che qualcuno mio dirà ancora di più. Allora, domani se martedì, nella notte veloce passaggio nevoso, logica piovoso, più intenso in alto Appennino, migliorerà poi in mattinata, 0 termico a 4000 metri, temperature minime più 19, massime più 30, venti a tratti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon appetito.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ed andiamo con Pia di Parma, portami Radio Montecanate via con te, per Pia di Parma da anonima, prima richiesta di Inc.

0: E portami via, belle parole, sei il mio domani. Vale 3 punti. Il famoso fiume Don, dove sfocia dopo 1967 chilometri? Il fiume Don è 1967 chilometri, è quasi 2 volte, mamma mia, brava, chiunque sia, brava, chiunque sia, 2 punti.
1: Bazzov,
0: per Silvana, il fiume Don, dopo 1967 chilometri, sfocia nel mar d'Azov. 2 punti per Silvana, e segniamo subito. 53, 54, ed abbiamo in pochi secondi, 5-6 secondi, Silvana ha risolto il piccolissimo problema, ed abbiamo la Irma di Fidenza, vedova d'arte, vedova dell'amico Lino, grande maestro Lino. Con un brano Mattino del grande Franco Bastelli.

E se sei nato qui dovrai tornare. Guardiamo se voi stamattina, Graziella, ha indovinato il nome. Non ricordo chi era il nome, non lo ricordo. Perché fra tutte le cose che devo ricordarmi, quel nome non me lo ricordo. Dovrei andare a rovistare in tutti gli appunti come fa l'Enrica, allora ci arrivo. Guardiamo se qualcuno di voi che ha giocato sabato, ci sono tre premi, Giovanna dalla Stenom, dell'amica Giovanna Iasoni, c'è Baroni Ceramiche, c'è Nova Confezioni e 30 punti, 30, 5 punti per voi non del sabato. Chi mi dice una bella canzone di Adriano Celentano? Chi mi dice il titolo di una bella canzone di Celentano? Aguzza la

0: Caruso.
1: Ma Celentano Caruso? Ma vi risulta che Celentano abbia fatto una canzone che si chiama Caruso? Boh. No, oh, forse il caldo mi fa brutti scherzi, eh? Una canzone... Pronto? Pronto?
0: Io non so parlare d'amore.
1: Ah, bella, bella, Graziella, bella. Bella, bella canzone, ma Caruso non la conosco, dice Lentano. Pronto?
0: L'emozione non ha voce.
2: L'emozione.
1: Quella scritta da Gianni Bella, Gianni Bella, bella canzone. Qualcuno conosce Caruso, dice Lentano? Non lasciatemi nell'ignoranza, se no mi affogo nell'ignoranza. No. Anche voi? Caruso, Lucio Dalla mi sembra, Caruso. Allora, tagliamo la testa a Vittorio, pardon, al toro, tagliamo la testa al toro, sentiamo, eccolo qui, sentiamo anche questa.
0: Secondo me è di Lucio Dalla.
1: Beh, no, l'ho già detto io, Silvana.
0: Ah, beh, non ho sentito.
1: No, no, io, poco male. Non hai detto niente di nuovo, perché l'ho appena detto, secondo me, ho detto è la canzone Caruso, la canzone più bella, cantata da tutti i più grandi tenori. Tutti i più grandi tenori hanno cantato Caruso, perché ha difficoltà canore enormi, ma è di Lucio Dalla. Niente, come non detto. Sentiamo qual è la canzone. Poi faccio un paragone, eccolo qui, prendo anche questa perché le noccioline mi piacciono. Roby, potevi dare il titolo di una bella canzone di Celentano. Senti, qual è la canzone che ho battezzato? Sentila, Stai lontana da me. Stai lontana da me.
2: Stai lontana. Canzone, stai lontana da me.
1: Stai lontana da me. Papà, papà. Da la la la. Papà, papà. No, anche la mamma. Allora, abbiamo anche Diletta, che vuol dire la sua versione sul disco quiz. Tenta il colpaccio. Secondo Diletta, il disco quiz è questo. Un attimo che intavolo anche nel computer 2 il disco quiz, no, poi non posso fare il paragone. Allora, giurame, ta la la la la la. Questa è la canzone che dice che è il disco quiz di Letta. Ascoltiamola. Mamma mia!
3: Giurame!
1: Giurame, l'ho detto!
3: Giurame!
1: Bella! Uè, Diletta, bella, Ma... Dilettina, sei fuori come un balconcino, pardon, come una piscinetta olimpionica, perché il rumore, il disco quiz è questo.

Dai, un bel capping, una bella diversità. Andiamo con la pubblicità, proprio una bella diversità, eh? Diletta, ritenta e prenderai il codino per il giro in omaggio, come fanno sulle giostre. Vai!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 è da che il pa?
8: Ma no, da 5? E che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
10: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348-0800-846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
11: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce 20 vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione.
12: Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
13: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
13: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: contento.
1: Ora, non scherzo, è stato indovinato il rumore, poi lo sentirete dalla viva voce, dalla viva voce, vedrete quale regolarità c'è in questi giochi, quale regolarità. Un bravo a chi ha indovinato, attenzione, un attimo di suspense. Adesso andiamo con la parola dialettale. C'è il rumore che è stato indovinato. Ecco qui. No, no, finisco prima le mie cose, logicamente. Stamattina avete con la Silvana, a dire il vero, con Sprick, molto molto sbrigativo, speech, non Sprick, speech, perché speech è una cosa, Sprick è un colpo di nervoso, chi non lo sapesse, speech è sbrigativo e Gnu Sprick è un colpo di nervoso. Come chiamiamo in dialetto, vale un punto, regalo un punto, la bambagia, quella ad uso farmaceutico o ad uso per qualsiasi cosa, per lucidare mobili o quant'altro. La bambagia, che si può comprare, eccolo qui, vale un punto, regalo un punto.
2: Tutto in fioc.
1: Questa è Silvana. El bambagia era facile molto, El couton in fioc. Che era facile, scommetto che lo sapeva anche l'Anna. Anna, anche se non familiarizzi molto con il dialetto proprio, sei negata, avresti indovinato. Perciò il cuto in fioc, la bambagia. Oh, abbiamo la vincitrice del rumore. Allora, abbiamo anche un attimo che mettiamo via. Stavolta non è uno scherzo, non è uno scherzo, perciò c'è il vincitore del rumore. Facciamo ascoltare quello che è, ecco qui, applausi a non finire, applausi, rullo di tamburo, guardiamo se c'ho un rullo di tamburo PQR, eccolo.

0: c'è il vincitore, anzi la vincitrice. Ecco, guardiamo se chiama per contestare qualcosa. Guardiamo, la metto ancora, è Anna che ha vinto per il rumore. È Anna, ascoltiamo, perché qui è tutto genuino.
1: All message, play back.
2: Ciao Mario, per il rumore ti ho detto che ti chiamavo e ti chiami. E io dico che è lo scatto della custodia degli occhiali. Dico, e poi dopo ci fanno...
0: Allora, l'ha detto anche ieri, ma forse a voi è passato inosservato, però era come seconda risposta, non gliel'ho tenuta buona nel modo più assoluto. Il rumore, io in mano una custodia rigida degli occhiali. Ho in mano una custodia rigida degli occhiali. Ho in mano una... Anna, dimmi dove ho sbagliato, che è durato mesi, nonostante gli aiuti che vi ho dato e avete detto anche delle cazzate, posso dirlo genuino, cazzate, perché più che... Sentite, ho in mano una custodia rigida degli occhiali. Anna, dimmi dove ho sbagliato negli aiuti per farvi arrivare così in ritardo con il gioco. Anna, senti, eccolo qui l'Annetta. Pronto?
2: Pronto? No, non hai sbagliato, mi hai buttato fuori col bastone. Quando hai detto...
0: Vabbè. Anna, perfetto, ti saluto. Ti saluto, se mi tiri fuori ancora la canella del bastone, tiro giù per mit capis mia. Cioè, io non ti capisco. Sinceramente, quello che tu vuoi dire, non ti capisco. Cosa c'entra il bastone con gli occhiali? Cosa c'entra il bastone? Non hai capito niente di quello che ti ho chiesto, ma non l'avessi mai fatto. Niente. Mi hai aiutato col bastone? Mica bastone, cosa c'entra? Categoria di persone, Anna, sveglia, Anna, categoria di persone, che vada poco, quella è una categoria di persone, vada poco, allora, i gran bisogni, tira fuori gli uccelli, una volta, due, tre voti, il 10% ha gli occhiali, perciò fa questo rumore, più aiuti precisi di come quello, anzi l'Anna doveva essere la prima a dire Vittorio, gli aiuti gli hai dati, però purtroppo c'è qualcuno che non capisce niente, proprio diciamolo schietto, non capisce niente dei tuoi aiuti che in certi periodi dell'anno aumentano dal 10 al 20-25% le persone, perché si portano gli occhiali da vista, perciò sempre c'è anche chi porta gli occhiali da vista sulle custodie. Bene, non avessi mai chiesto cosa c'entra il bastone, invece di dire no, hai dato degli aiuti, mi aspettavo una risposta intelligente, ma avevo dei dubbi. Intelligente dire no, tu hai dato tutto perfettamente, i dettagli li hai dati perfetti, purtroppo io perlomeno, chi mi telefonava doveva dire io non li ho capiti, ma lasciamoli per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Andiamo con Graziella, andiamo con Graziella fresca e bella.
2: Allora, oggi la nonna fa una grande festa al centro San Francesco. Ci sono tre persone che compiono gli anni, insieme a lei farà una grande festa. Perciò vi dedichiamo Edilio, Ivano Nicolucci. Scusa per stamattina che ti ho interrotto. Non lo sapevo, vero?

0: Bene, bene, andiamo con Alta. Intanto stanno arrivando decine di telefonate, decine persone anacorettissime che mi dicono: Vittorio, non ci sarei mai arrivato. Vittorio, proprio ci sarei arrivato, hai dato tutti i dettagli giù. Pensate che l'Anna mi dà ragione, adesso sentirete la telefonata, però mette un però, non tutti lo fanno, ma è logico, Anna, che mamma mia, mamma, lasciamo stare, è meglio non approfondire con l'Anna, perché sennò rischiamo di diventare pazzi, pazzi. Ecco, questo è il rumore, astuccio rigido, e ogni dettaglio al millesimo è preciso, al millesimo. Chi gli do 50 punti, a chi mi dice un qualcosa di impreciso, no, meno l'Anna, togliamo l'Anna dal commento, perché se no dirà quella del bastone, poi mi ha bastata per mi ha aiutato col bastone, cosa c'entra poi il bastone con l'astuccio del, ma ringrazio tutti voi che avete, adesso mi sarà dura, ma ce la farò, non oggi, ce la farò a trovare un nuovo rumore sano, bello. Ripeto, non, a me piace il 90% di voi che mi ha detto non ci sarei mai arrivata. Questo è l'astuccio rigido di un paio di comuni occhiali che siano da vista. La categoria è una categoria di gente che non ci vede, perciò è una certa categoria di persone. Insomma, è stato dettagliato tutto al millesimo, poi chi correttamente riconosce, ma io non ho capito, del resto riuscite a capire il disco quiz? che è un brano bellissimo e quant'altro. Adesso puntiamo senz'altro su quello e andiamo con, in attesa poi ci sarà, grazie mille a tutti, grazie, veramente grazie, grazie, grazie. Sentiamo l'Annetta. Anna, ti voglio bene sempre.
1: Vittorio, non arrabbiamo, no. Hai ragione tu. Veniva proprio dal bastone bianco che usano gli hobby.
0: Ma bastone bianco che usano gli hobby. Ma secondo voi adesso, detto fra persone normali, c'è un nesso fra il bastone per ciechi, orbi, ciechi, e adesso... siamo persone coi piedi per terra, se qualcuno lì vicino all'Anna mi chiami, io sarò ben lieto di rispondere, non l'Anna, non riesco a capirlo, l'Anna proprio è fuori dalla mia mentalità proprio completa, ma datemi il sollievo, se l'Anna butto giù, Anna, non sei coinvolta, pronto? Dimmi, pronto? Ci mancava anche questo. Allora, cosa c'entra il bastone per ciechi con l'astuccio che ho in mano? Porta occhiali, vabbè. Mentre invece tu, se avessi detto c'entra con un bastone, no? Non sareste mai arrivati. Niente, concludiamo lì questa sterile polemica, po' più sterile. E ringrazio Lanna per aver indovinato, per essere stata, meritava proprio solo lei di indovinare, per essere stata la più tenace, lo dico e l'ho sempre detto, meriterà di vincere, e stavolta il fiuto è stato giusto. Ed abbiamo invece, sentiamo altre dediche.
2: No, new message. All message. Play back.
1: Vittorio, mi puoi fare Non c'è pace, taglio vivi? Sei di Franco Lippini.
0: Benissimo, Non c'è pace fra gli ulivi, ciao Anna, un bacione di Franco Lippini, eccolo qui.

0: Bello, grazie, grazie, dei messaggi che mi stanno arrivando, grazie, grazie a tutti, veramente grazie, grazie ancora. Ripeto la frase, di tutti, non ci sarei mai arrivato, ma l'Anna, sappiatelo, ha una marcia in più. L'ho sempre detto, che meritava, la vincita. Per la tenacia, non per certe risposte, questo è scontato, che avevano a che fare come il giorno e la notte, ma per la tenacia e la voglia di indovinare. Complimenti ancora all'Anna e grazie a tutte voi. Adesso guardiamo se siete altrettanto bravi. Con stop poi alle richieste, stop alle richieste. Ne ho ancora un paio che esaudisco con tutto il cuore. Domattina sapete che per la musica anni 60, 70, 80, 90 avremo coinvolgerò i gruppi di quell'epoca. Andiamo dopo Celentano con la canzone Stai lontana da me, papà, papà. Adesso Mina. Può mancare Mina e con Celentano? No. Qual è la canzone che ho battezzato? Voi del sabato. Intanto io ricordo che l'Anna va in testa al culturale con 69 punti, ne aveva 19 più 50, 69. È completamente in testa alla classifica. Allora, una bella canzone di Mina. Trenta punti e tre premi anche in questo caso. Sentiamo chi è.
1: E se domani.
0: E se domani Carlo Alberto Rossi. Forse la canzone più bella di Mina.
1: Amor mio.
0: Amore mio, basto io e avanzo. Basto io e avanzo. Ta la la, bella quella canzone, bella, bella, bella. Mi spiace di averla rubata e mi scuso, anzi, con Mina. Mi scuso tantissimo. Pronto?
1: Tintarella di Luna.
0: Tintarella di luna per la nostra Annetta. Anna, però mettiamoci su gli occhiali. Da sole, per la tintarella a bronza anche di Luna. Ciao Anna, ti voglio tanto bene, sappialo. Allora, è una canzone. Allora, vale un punto. Guardiamo chi ha veramente fantasia. Fantasy. Guardiamo, poi vado con la pubblicità, poi le ultime due canzoni, le ultime due richieste. Allora, Anna, ascolta Stella, è una canzone questa di Mina che arriva proprio in fondo al cuore. Quale può essere? Eccolo qui, sarà la Silvana, penso la Silvana.
1: Nel fondo del mio cuore.
0: Diletta, brava, brava Diletta. Nel fondo del mio cuore non c'è mio. Bella, brava Diletta. Brava Diletta. Brava, brava. Una canzone bellissima di Mina, è una canzone di un bello estremo. Bello estremo. È nel fondo del mio cuore.
2: La canzone è Nel fondo del mio cuore.
0: Brava, brava di lei, brava, canzone... brava. Diamo 2 punti alla Diletta, anche perché è una canzone troppo bella. 38, 39 per Diletta, e vado con un attimo di pubblicità.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@mayaufficio.it. Visita il nostro sito www.mayaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Andiamo con una dedica per Norma di Parola per il suo compleanno, da Nella di Salso, Nella che ricorda sempre la nostra Norma. Mi unisco alla dedica di buon compleanno per Norma con la per Nella di Salso, la Tribù del Fox in questa versione.

0: Bella, bella questa canzone, non parlo mai della interpretazione che io ho voluto dedicare a anche oltre alla nostra norma di parola e la dedico anche ad Anna di Varano che nonostante tutte le non voglio dire una parola offensiva, l'inesattezze, ecco, è offensiva, parole inesattezze, sarebbe offensiva le castronate, inesattezze che ha dato in questi mesi, però la tenacia l'ha premiata e devo complimentarvi con l'Anna. Anna, complimenti dal tuo amico Vittorio. Abbiamo adesso... chi non ricorda il grande Boris Karloff? Lo so che non tutti sanno chi è. È il famoso Frankenstein, quell'omone alto che mette paura a vederlo. Il famoso attore Boris Karloff che ha fatto epoca con i film di Frankenstein. Sapete dirmi di quale nazione era Boris Karloff? Di quale nazionalità era? No, non è più vivente. È stato... Eccolo qui. Dimmi tutto.
1: Britannico.
0: Britannico per Silvana. Boris Carlos no, era un attore inglese, English Book, parlo inglese. Allora, 55, 56 per Silvana. Ed abbiamo ultimo brano, che è un brano che viene dedicato a tutti, nessuno escluso. Con l'ultimo brano, poi ci sarà la Salso Fidenza, un brano di Bagutti molto bello. Molto bello per Antonella di Medesano, per una donna.

Anna chiede a voi fidentini come si chiama la biciclettata benefica organizzata ogni anno per Ferragosto dai cicloamatori fidentini. Come si chiama la biciclettata benefica organizzata a Ferragosto dai cicloamatori fidentini? Abbiamo per Salso Maggiore, guardiamo se Enrica riesce, come non ho dubbi, proprio non ho dubbi. Dove erano? Adesso non ci sono più. Dove erano le scuole?

0: Diletta del cuore, Diletta, sei un mito, sei una pigliatura.
1: Farolda.
0: Farolda di Taviano, proprio davanti alla Seriffa, davanti al camping Arizona. Bravissime tutte e due, mi piace quando indovinano tutte e due. Brave, brave, brave, Diletta, brava, brava. Enrica, come dubbi non ci sono. Diletta, per cortesia, dimmi su bene le carte per Fidenza. Si chiama la pedalata del cuore. Le scuole erano non a Taviano, bensì ancora più decentrate alla Farolda di Taviano. Perciò guardate, non era una cosa molto intelligente, no? I ragazzi si dovevano spostare, vabbè, non vogliamo polemizzare, andiamo con Diletta 8, bravissima, Diletta ne ha 8, sono tutti suoi, la Nimbo Kid di Fidenza e la Nimbo Kid di Sanso 26 è l'Enrica. Alla Farolda di Taviano c'era la scuola decentrata che ora non c'è più, logicamente. Una canzone per bere un goccino d'acqua e poi il notiziario dell'ora, va bene? Ci sentiamo.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La pubblicità è importante, aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
2: Pubblicità è importante, aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala, Radio Monte Canate.
3: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
0: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
4: Che ti vuole bene.
5: Notizie Flash.
6: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo cerco casa, cerco un appartamento in affitto, persone serie, parola di Vittorio, due camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo una cena per la raccolta fondi per la fattoria di Rebecca, verrà effettuata domenica 30 alle 19:30 in piazza Garibaldi a Fidenza, serata all'insegna del buon cibo, divertimento, si paga 25 euro, bambini 10 euro fino a 10 anni, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, prenotazione obbligatoria, Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo anche, ricordiamo, l'ARIM, associazione volontariato, ricerca, prevenzione, malattie gastrointestinali, che organizza per venerdì 4 settembre alle 20, ristorante Vecchio Parco, Salso Maggiore, una cena a scopo benefico. Non perdete la tradizione, ospite a sorpresa, costo della cena 30 euro. Per informazioni contattate il 320 28 56 785. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante e fiori per qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus, insomma, è un tutt'uno. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Come sempre ricercato e bello, lo so, alla mia età dovrei dare retta ai buoni propositi, ma ogni volta che c'è da fare una cazzata io ritrovo sempre l'entusiasmo. Quando si fanno cazzate si ritrova l'entusiasmo da bambini. Migranti no, scontro Berlino-Roma. L'ha detto Cornelius, il portavoce del cancelliere Merz. Di trasferire i migranti in Italia, dublinanti, così vengono chiamati quelli che interessano al decorso di Dublino, annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è sempre una stretta collaborazione. Guardate che persone sono in Germania, pensate quale pacatezza, sebbene il governo italiano per diciamo, la Spagna ha fatto qualcosa che io personalmente non approvo. Nonostante questo, gli viene perdonato tutto, perlomeno dalla Germania. Ed abbiamo 10 anni fa il sisma in centro Italia, scossa magnitudo 6, devastò Accumulo, Amatrice, provocò gravi danni a Norcia e altre località. Furono i morti 299, centinaia i feriti, 4.000 gli sfollati. Amatrice ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata questa notte. Insomma, una cosa devastante, una cosa che non potremo mai dimenticare. Taglio accise diesel fino al 26, perciò fino al 26 avremo ancora un giorno per le accise. Il taglio di 17 centesimi accise e IVA nel gasolio durante solo altri 2 giorni. Ricordiamolo, la guerra lanciata da USA, Israele contro l'Iran. Ringraziamo Trump, ringraziamo Netanyahu. Una bella coppia di imprenditori fallimentari. Ricordiamo Confindustria chiede al governo provvedimenti immediati per le accise, perché logicamente i trasporti e i padroncini non riusciranno a sopportare tanto facilmente questo aumento di 17 centesimi, poi tutti i giorni aumenta dei carburanti. Mitsubishi Motori ha siglato un accordo per un'università di Tokyo per introdurre robot umanoidi e intelligenza artificiale nei propri stabilimenti per replicano le competenze dei lavoratori più esperti. L'intesa risponde all'aggravarsi della carenza di manodopera in Giappone, che spinge i costruttori a ripensare al lavoro in fabbrica. L'obiettivo è utilizzare da intelligenza artificiale per catturare dei nuovi operai trasferendo nuovi arrivi. Come vedete, non so se sia un gran bene, comunque in Giappone ci tentano. Esplosione a Cassino, violenta esplosione in una palazzina, 2 persone rimaste ustionate gravemente. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio, 2 feriti stati trasportati con l'elisoccorso al centro Grandi Ustionati, Sant'Egidio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione per il momento sembra si basino su un'altra ennesima fuga di gas. Udine, un bambino di 11 anni è morto, l'auto guidata dal papà per cause in corso d'accertamento è uscita di strada, si è schiantata da sola contro un platano lungo la statale 13. La piccola è morta sul colpo. Dopo l'arrivo in ospedale, l'auto c'erano anche la sorellina di 4 anni ricoverata in condizioni gravissime. Ferito il padre, 45enne, ma con ferite lievi. È logicamente padre che è disperato. Riesco a capire l'angoscia di questo papà. droga e arma, ancora, lo ripeto, in casa di Tony Boy. Tony Boy, marijuana, hashish, 50 munizioni. Era uno spacciatore di droga. Tony Boy, trapper, 26 anni, di Padova. Seguito da un arresto a Milano in casa senza mandato, ha detto il direttore dei social, mandato in onda la voce dei poliziotti, per questo è stato denunciato e anche per resistenza pubblico ufficiale. L'accusa, detenzione di droga, spaccio di armi, 32enne, sudanese, denunciato Antonio Huber, in arte Tony Boy. Ha una bimba di 17 mesi, la madre è influence Gaia Bianchi. Pensate che famigliola, che bella bella famiglia, da spezzettino, in umido, veramente. Zelensky, l'Ucraina non cadrà mai, mai. È molto difficile per tutti noi, sono i momenti, ma stiamo organizzandoci. Durante la cerimonia per i 35 anni dell'anniversario della indipendenza ucraina, è un'indipendenza che la Russia non ha mai accettato. Dare all'Ucraina tutto di cui ha bisogno per fermare questa guerra di invasione. E mi auguro che le parole di Zelensky vengano accolte da tutto il mondo. Buram, Kiev, daremo l'aiuto che serve. Da 30 anni la Russia cerca di mettere fine alla vostra indipendenza. Ha fallito. Siete una democrazia viva, con brillante futuro davanti. Tenete viva la fiamma della libertà. Così il premier britannico Buram, ieri in visita a Kiev, aggiunge: con i volenterosi vi daremo un aiuto militare e economico, risponde Mosca con il suo portavoce del Cremlino, Peskov. Londra getta benzina sul fuoco e cerca di impedire il minimo progresso nel progresso di pace. Pensate, l'ignomia parla. Proprio la nazione che ha invaso un'altra nazione che ha voluto essere indipendente dalla Russia. Perciò questo è il sentore della maggior parte degli ucraini, che pensano che non sia un gran bene andare con la Russia. Europa, altri 6 miliardi a Kiev, nel gioco dell'indipendenza, nel settore della difesa, valore 6 miliardi, destinatari per la difesa aerea, antimissili, missili, munizioni, radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e molto coraggiosa, la sua lotta anche la nostra lotta europea, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa a Kiev per la celebrazione della libertà dal giogo russo di 35 anni fa. Forse Putin sperava, ma invano, di rievocare questa festa risucchiando tutta l'Ucraina e annettendola alla Russia. Proprietario del bar Constellation a Crans-Montana, Jacques Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Fatto sarebbe avvenuto l'11-12 agosto a casa loro, la donna è stata costretta al ricovero in ospedale. I coniugi Moretti sono tra gli indagati dell'incendio del Constellation la notte di Capodanno che, tenetevi, ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115, quasi tutti adolescenti. Perciò lascio a voi pensare un po' quello che hanno in animo i genitori di queste famiglie. Domani è martedì, nella notte avremo un veloce passaggio piovoso più intenso in Alto Appennino, migliorerà poi già in mattinata, zero termico a 4000 metri, temperature minime più 19, massime più 30, venti saranno a tratti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie. Non è solo musica,
2: è un'emozione di più. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
6: Keeping me at a distance.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: il Corriere della Sera, La Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Ridio. Casal Pusterlengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandolo di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressa poco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ha domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte sempre.
4: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 76.

0: 7 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

Baciami, baciami, baciami e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace stare racchiuso in te, nel tuo tepor, e sento allora che tremi un po', mi batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami.

sono troppo innamorato di te. Amore, baciami, baciami, baciami, e forte stringimi, stringimi, stringimi. Mi piace star racchiuso in te nel tuo tepore, e sento allora che tremi un po', ti batte il cuore. Amore, guardami, guardami, guardami, gli occhi tuoi.

Dove sei? Dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti muove bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, tanner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti

0: bollettini, stampe, formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
3: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
4: Hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi. Più musica ti diamo noi.
3: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte, sempre.
8: Volare.
6: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio,
2: ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: Come on.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto

0: ministeriale, revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
1: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti perioriali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 24 agosto.
1: Oggi la Chiesa festeggia San Bartolomeo Apostolo e Martire, le cui reliquie si conservano a Roma, nell'isola Tiberina.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Bartolomeo.
1: Il nome Bartolomeo ci proviene attraverso il greco Bartolomaios, dall'aramaico Bartalmi, e cioè propriamente Bar Talmai, che significa figlio di Talmai. Su Talmai non c'è molto da dire, il nome compare una volta sola nel Vecchio Testamento e non è ancora possibile darne una spiegazione.

0: Il cardinale di Borbone aveva celebrato in gran pompa, alla presenza di tutta la corte, il matrimonio di Enrico di Navarra con Margherita, sorella di Carlo IX, re di Francia.
1: Ma il giovane sposo, che era ugonotto, s'era rifiutato di seguire la messa, con grande scandalo di tutti i cattolici presenti.
0: Ciò che li irritava maggiormente era la presenza a Parigi di un gran numero di protestanti venuti ad assistere al matrimonio, reclamando a gran voce la propria fede.
1: Approfittando del clima che si era venuto a creare, il duca di Guisa, capo dei cattolici, decise di colpire duramente gli ugonotti, con un'azione punitiva che avrebbe avuto luogo domenica 24 agosto 1527, giorno di San Bartolomeo.
0: Già la sera del 23, milizie straordinarie erano pronte agli ordini del duca di Guisa. Mancava ora solo il consenso del re. A mezzanotte, dopo una interminabile discussione, anche il sovrano decise di assecondare Guisa.
1: All'1:30 del mattino, la campana del Louvre suonò. Era il segnale del massacro che stava per iniziare e sarebbe stato atroce.
0: All'alba, Condé ed Enrico di Navarra furono chiamati dalla regina madre. Carlo IX era presente. Il re ordinò loro di abiurare, poi li condusse alla finestra perché assistessero all'esecuzione dei gentiluomini del loro seguito.
1: Il massacro si protrasse per oltre 3 giorni. All'alba del quarto, più di 10.000 cadaveri giacevano per le vie di Parigi.
0: Il 24 agosto del 1926, stroncato da un attacco di peritonite, muore a New York Rodolfo Guglielmini, un pugliese di 31 anni, naturalizzato americano.
1: Il mondo intero lo conosce sotto lo pseudonimo di Rodolfo Valentino, il divo cinematografico più famoso degli anni 20. Un fotografo dell'epoca ce lo presenta splendido in un impeccabile completo di lino bianco assieme alla sua seconda moglie, Natasha Rambova, alla stazione di Los Angeles. Ai funerali si verificheranno svenimenti e suicidi di decine di donne. L'idolo del film muto entra così nella leggenda.
0: Hana, 24 agosto 1974. In un piccolo villaggio delle Hawaii muore a 72 anni Charles Lindbergh, un mito dell'America moderna.
1: Pioniere dell'aviazione, nel 1927 sul piccolo Spirit of St. Louis, aveva compiuto la prima trasvolata atlantica senza scalo, da New York a Parigi. Nel 1932, il rapimento di suo figlio Charles Jr. aveva destato enorme commozione in tutto il mondo.
0: E passiamo ad uno sport non molto usuale, il fakirismo.
1: Il record di resistenza su un letto di chiodi appuntiti lunghi 15 cm è di 65 ore, 43 minuti e 21 secondi ed è stato stabilito da Tim Robinson, detto Strombo, all'Oval House Theatre Club di Londra.
0: Ed anche per oggi abbiamo concluso. A risentirci a domani con un nuovo almanacco.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

adottare un cane e un gatto, Empa Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo cerco un appartamento in affitto, persone serie, parola di Vittorio, 2 camere da letto. Per informazioni contattate Radio Monte Canate. Abbiamo una cena per la raccolta fondi per la fattoria di Rebecca, verrà effettuata domenica 30 alle 19:30 in piazza Garibaldi a Fidenza, serata all'insegna del buon cibo, divertimento, si paga 25 euro, bambini 10 euro fino a 10 anni, intrattenimento musicale con i fratelli Guareschi, prenotazione obbligatoria, Giorgia 340 98 20 719. Ed abbiamo anche, ricordiamo, l'ARIM, associazione volontariato, ricerca, prevenzione, malattie gastrointestinali, che organizza per venerdì 4 settembre alle 20 ristorante Vecchio Parco, Salso Maggiore, una cena a scopo benefico. Non perdete la tradizione, ospite a sorpresa, costo della cena 30 euro. Per informazioni contattate il 320 28 56 785. Ricordiamo che oggi Calicantus è aperto tutto il giorno. Calicantus, piante e fiori per qualsiasi tipo di cerimonia. Calicantus, insomma, è un tutt'uno. Calicantus per farvi installare la app canatina, Calicantus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus. Qual è il pensierino del giorno? Come sempre ricercato e bello. Lo so, alla mia età dovrei dare retta ai buoni propositi, ma ogni volta che c'è da fare una cazzata, io ritrovo sempre l'entusiasmo. Quando si fanno cazzate, si ritrova l'entusiasmo da bambini. Migranti no, scontro Berlino-Roma. L'ha detto Cornelius, il portavoce del cancelliere Merz, di trasferire i migranti in Italia, dublinanti, così vengono chiamati quelli che interessano al decorso di Dublino, annunciati da Berlino. Fra Italia e Germania c'è sempre una stretta collaborazione. Guardate che persone sono in Germania, pensate quale
pacatezza, sebbene il governo italiano diciamo la Spagna ha fatto qualcosa che io personalmente non approvo. Nonostante questo, gli viene perdonato tutto, perlomeno dalla Germania. Ed abbiamo 10 anni fa il sisma in centro Italia, scossa magnitudo 6, devastò Accumulo, Amatrice, provocò gravi danni a Norcia e altre località. Furono i morti 299, centinaia i feriti, 4.000 gli sfollati. Amatrice ha ricordato le sue 239 vittime con una fiaccolata questa notte. Insomma, una cosa devastante, una cosa che non potremo mai dimenticare. Taglio accise diesel fino al 26, perciò fino al 26 avremo ancora un giorno per le accise. Il taglio di 17 centesimi accise e IVA nel gasolio durante solo altri 2 giorni. Ricordiamolo, la guerra lanciata da USA, Israele contro l'Iran. Ringraziamo Trump, ringraziamo Netanyahu. Una bella coppia di imprenditori fallimentari. Ricordiamo Confindustria chiede al governo provvedimenti immediati per le accise, perché logicamente i trasporti e i padroncini non riusciranno a sopportare tanto facilmente questo aumento di 17 centesimi, poi tutti i giorni aumenta dei carburanti. Mitsubishi Motori ha siglato un accordo per un'università di Tokyo per introdurre robot umanoidi e intelligenza artificiale nei propri stabilimenti per replicano le competenze dei lavoratori più esperti. L'intesa risponde all'aggravarsi della carenza di manodopera in Giappone, che spinge i costruttori a ripensare al lavoro in fabbrica. L'obiettivo è utilizzare da intelligenza artificiale per catturare dei nuovi operai trasferendo nuovi arrivi. Come vedete, non so se sia un gran bene, comunque in Giappone ci tentano. Esplosione a Cassino, violenta esplosione in una palazzina, 2 persone rimaste ustionate gravemente. Lo scoppio ha fatto crollare il tetto dell'edificio, 2 feriti stati trasportati con l'elisoccorso al centro Grandi Ustionati, Sant'Egidio di Roma. Le indagini sulle cause dell'esplosione per il momento sembra si basino su un'altra ennesima fuga di gas. Udine, un bambino di 11 anni è morto, l'auto guidata dal papà per cause in corso d'accertamento è uscita di strada, si è schiantata da sola contro un platano lungo la statale 13. La piccola è morta sul colpo. Dopo l'arrivo in ospedale, l'auto c'erano anche la sorellina di 4 anni ricoverata in condizioni gravissime. Ferito il padre, 45enne, ma con ferite lievi. Logicamente padre che è disperato.
io ripeto, riesco a capire l'angoscia di questo papà. Droga e arma, ancora, lo ripeto, in casa di Tony Boy. Tony Boy, marijuana, hashish, 50 munizioni. Era uno spacciatore di droga. Tony Boy, trapper, 26 anni, di Padova. Seguito da un arresto a Milano in casa senza mandato, ha detto il direttore dei social, mandato in onda la voce dei poliziotti, per questo è stato denunciato e anche per resistenza pubblico ufficiale. L'accusa: detenzione di droga, spaccio di armi, 32enne sudanese denunciato, Antonio Huber, in arte Tony Boy. Ha una bimba di 17 mesi, la madre è influence Gaia Bianchi. Pensate che famigliola, che bella bella famiglia, da spezzettino in umido, veramente. Zelensky, l'Ucraina non cadrà mai, mai. È molto difficile per tutti noi, sono i momenti, ma stiamo organizzandoci. Durante la cerimonia per i 35 anni dell'anniversario della indipendenza ucraina, è un indipendenza che la Russia non ha mai accettato. Dare all'Ucraina tutto di cui ha bisogno per fermare questa guerra di invasione, e mi auguro che le parole di Zelensky vengano accolte da tutto il mondo. Buram, Kiev, daremo l'aiuto che serve. Da 30 anni la Russia cerca di mettere fine alla vostra indipendenza. Ha fallito. Siete una democrazia viva, con brillante futuro davanti. Tenete viva la fiamma della libertà. Così il premier britannico Buram, ieri in visita a Kiev, aggiunge: con i volenterosi vi daremo un aiuto militare e economico, risponde Mosca con il suo portavoce del Cremlino, Peskov. Londra getta benzina sul fuoco e cerca di impedire il minimo progresso nel progresso di pace. Pensate, l'ignomia parla. Proprio la nazione che ha invaso un'altra nazione che ha voluto essere indipendente dalla Russia. Perciò questo è il sentore della maggior parte degli ucraini, che pensano che non sia un gran bene andare con la Russia. Europa, altri 6 miliardi a Kiev, nel gioco dell'indipendenza, nel settore della difesa, valore 6 miliardi, destinatari per la difesa aerea, antimissili, missili, munizioni, radar, fa sapere l'esecutivo europeo. L'Ucraina è una nazione libera e molto coraggiosa, la sua lotta anche la nostra lotta europea, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa a Kiev per la celebrazione della libertà dal giogo russo di 35 anni fa. Forse Putin sperava, ma invano, di rievocare questa festa risucchiando tutta l'Ucraina e annettendola alla Russia. Proprietario del bar Constellation
a Crans Montana, Jacques Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. Fatto sarebbe avvenuto l'11-12 agosto a casa loro, la donna è stata costretta al ricovero in ospedale. I coniugi Moretti sono tra gli indagati dell'incendio del Constellation la notte di Capodanno, che, tenetevi, ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115, quasi tutti adolescenti. Perciò lascio a voi pensare un po' quello che hanno in animo i genitori di queste famiglie. Domani è martedì, nella notte avremo un veloce passaggio piovoso più intenso in Alto Appennino, migliorerà poi già in mattinata, zero termico a 4000 metri, temperature minime più 19, massime più 30, venti saranno a tratti moderati. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
4: Unieuro, batte forte sempre.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 24. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita. No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Eh sì, si sono accorciate veramente le giornate, 8:30, qui c'è già le luci accese fuori, i lampioncini, buio. Sapore d'autunno, no dai, stiamo calmi, c'è ancora tanta estate con noi, estate con i 103 insieme a Roby DJ.

L'America ritorna alla grande grazie a Gianna Nannini e Marrakesh su R&K.

quasi 70 anni non sentirli, regina della dance, Madonna. Bella musica e poi pezzettone, Peggy Goo, Woman.

Mamma mia, pezzettone, mi piace veramente un casino. Gli U2, Street of Dreams, il ritorno dei fantastici. Poi piccolo break, canate shopping con Silver Seguisti e di nuovo insieme.

0: I got a... Pub, ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub, ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub, ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

0: bello dai, mi piace. Ma poi c'è la mia preferita, Karol G.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: lejos y tan cerca, pacifico sogné tu sol.
1: Mi piace.
0: Siempre toca.
1: Pezzettone di Karol G su RMK. Poi c'è Madame. Mamma no, mamma no, mamma no, mamma no, mamma no, mamma no, mamma no.

Carino, dai, MGK, Wes Khalifa, RMK. Noemi, tu cosa fai stasera?

Mai più questa sera era il singolo di Noemi, mamma mia che musica. Ci sta ancora un pezzo, ma sì, ancora un pezzo, poi piccolo break, canate shopping e poi c'è il mixing time alla console.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 689226.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Bassani è tutto, appuntamento di nuovo insieme. Saltiamo mercoledì e giovedì, ci risentiamo in diretta venerdì. Tutti voi, buona settimana, buona estate e state con noi. Amigos!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
6: Radio Montecanate 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

com'era trasparente la tua pelle. Un frutto acerbo ancora sembravi tu. Dio, che stupido ero io, ricordo. Sembravi un angioletto addormentato, un passero smarrito, spaventato.

Da allora è passato tanto tempo, ma il nostro è stato un amore meraviglioso che abbiamo vissuto attimo per attimo profondamente. Poi il mio uomo mi ha fatto un grande dispetto. È partito. È partito per un viaggio dal quale non si ritorna più. Ma io l'aspetto, l'aspetto ancora, perché sono sicura che tornerà. E quando arriverà, io gli dirò semplicemente:

son belli anche i problemi, se a viverli sei in dur, dove non posso dove tacciami, ci son le tue. Che vengano i problemi, ci troveranno qua, più forti se siamo insieme.

con la dannata voglia di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle